0: giusta l'azione che ti metto, un foul, dopo il contigo di che è Pablo, che è per l'effetto Dolles, ha avuto già pensato.
1: 有点委屈。从这个画面看还真是啊，对手这个拉拽他的球衣，没看到他刚才这视野上有什么手部动作。亚布塞来第三分。